0: Sono le 3.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La Luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 km orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford. E nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 13 luglio. Ariete, in casa e in ufficio dovrete affrontare compiti che metteranno in luce le vostre grandi qualità. L'amore saprà come rifocillarvi in serata. Toro, potrete organizzare la giornata come meglio credete, pensando a voi stessi e alle persone che vi circondano. Marte alimenta la vostra ambizione. Gemelli, sul lavoro potrete riprendere il controllo della situazione. I colleghi saranno meno ostili nei vostri confronti. In amore sappiate apprezzare le novità. Cancro, finalmente potrete riprendere il controllo dei vostri nervi e tutto quello che nei giorni scorsi sembrava complicato tornerà nelle reali dimensioni. La giornata sarà piacevole. Leone, sul lavoro comunicare con voi sarà piuttosto difficile perché tenderete ad essere vaghi e sfuggenti. L'amore è la vostra valvola di sfogo. Vergine, cercate di mantenervi elastici perché i vostri programmi subiranno delle modifiche improvvise. La serata sarà il momento giusto per cercare di rilassarsi. Bilancia, l'amore rischia di travolgervi con situazioni eccitanti ma pericolose. Cercate un equilibrio. Sul lavoro, meglio pensarci due volte prima di aprire bocca. Scorpione, sul lavoro gli ostacoli non vi causeranno preoccupazioni. Riuscirete ad avere la situazione sempre sotto controllo. Appena potete, staccate la spina. Sagittario, oggi sarete instancabili e potrete portare a termine i compiti più gravosi, sia che richiedano concentrazione sia forza fisica. Non abusate delle vostre energie. Capricorno, sul lavoro seguite l'istinto che vi consiglia di diffidare di alcune cose che vi verranno dette o offerte. La luna in Cancro non facilita i rapporti personali. Acquario, con Marte amico vi sentirete lucidi e carichi di energia, pronti ad affrontare ogni genere di compito. Sarete sostenuti da un grande entusiasmo. Pesci, sarà una giornata tranquilla in cui il vostro umore sarà buono. Approfittatene per organizzare qualcosa di originale con gli amici. Anche l'amore riprende slancio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. La nuova settimana vedrà l'anticiclone subtropicale, sempre protagonista del tempo su tutta Italia, anche sulla Puglia, quindi ci attendono delle giornate assolate con cielo azzurro o al più con qualche innocuo nuvolamento di passaggio, ma basso rischio di temporali anche sulle aree interne. Quindi da lunedì in poi giornate assolate e calde. Già lunedì temperature sull'entroterra attorno ai 33-34 gradi, valori più bassi al mare grazie alle brezze. Ma in vista di metà settimana un'ondata calda interesserà tutto il sud, con temperature anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: da Nico Schiodetto di Trebimeteo agli amici di Radio Idea. La nuova settimana vedrà l'anticiclone subtropicale, sempre protagonista del tempo su tutta Italia, anche sulla Puglia, quindi ci attendono delle giornate assolate con cielo azzurro o al più con qualche innocuo nuvolamento di passaggio, ma basso rischio di temporali anche sulle aree interne. Quindi da lunedì in poi giornate assolate e calde. Già lunedì temperature sull'entroterra attorno ai 33-34 gradi, valori più bassi al mare grazie alle brezze. Ma in vista di metà settimana un'ondata calda interesserà tutto il sud, temperature anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 13 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Enrico Imperatore e Sant'Esdra e Santa Clelia Barbieri. Il sole è sorto alle 5:44 e tramonterà alle 20:44. C'è la luna anche in fase di calo. Vediamo i fatti che hanno segnato la storia, la musica, la cultura in questa data. Facciamo salto indietro nel tempo fino al 1814. A Torino, re di Sardegna Vittorio Emanuele I istituisce il Corpo dei Carabinieri Reali. È l'atto di nascita dell'arma benemerita, creato originariamente per garantire la sicurezza del regno sabauto dopo il periodo napoleonico. Ci spostiamo nel 1923 sulle colline di Los Angeles. Viene inaugurata la gigantesca

0: scritta bianca sul monte Lee, originariamente recitava Hollywood Land e nacque come trovata pubblicitaria per una lottizzazione immobiliare. Solo anni dopo diventerà il simbolo universale del cinema mondiale, perdendo le ultime 4 lettere. Infine arriviamo al 1985, in contemporanea tra lo stadio di Wimbledon e Londra, il JFK di Philadelphia va in scena il Live Aid, ideato da Bob Geldof e Major per raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. Resta oggi il più grande evento rock della storia, sul palco salgono icone come L2, Elton John, David Bowie e i Queen, autori di una performance leggendaria. E ora tanti auguri a chi compie gli anni oggi, spegne le candeline, l'attore americano Harrison Ford, volto iconico del grande cinema d'avventure e di fantascienza, ha dato vita a un personaggio immortale come Indiana Jones e Han Solo in Guerre Stellari. Festeggia il compleanno anche Erno Rubik, l'architetto e designer ungherese che nel 1974 inventò il rompicapo più famoso del pianeta, il cubo magnetico che porta il suo nome. Auguri infine al comico, attore e conduttore televisivo genovese Luca Bizzarri, storico componente del duo Luca e Paolo. E Paolo. Chiudiamo con le note della nostra hit parade del passato. Il 13 luglio 1989 le radio italiane passavano a ripetizione uno dei brani estivi più amati di sempre. In vetta alle classifiche c'era Edoardo Bennato con la sua travolgente Viva la mamma. Sarebbe da farla ascoltare, vabbè, vediamo. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.
3: Noi due siamo bravi,

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Circolazione scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Ancora a Lecce vi ricordo la chiusura di via Costantino Dimitri per lavori all'altezza di via Giuseppe De Domenicis. Il cantiere è attivo, lo ricordiamo, dalle 7 alle 16 fino al prossimo 17 luglio. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. La volta scorsa abbiamo parlato della storia delle radio e televisioni locali con riferimento al convegno di Rimini. Avevamo in collegamento telefonico il professor Massimo Emanuelli, scrittore. Dunque, quest'oggi faremo una zoomata, se così possiamo dire, a Sandola di Piave, perché andremo a conoscere cos'è stata Radio San Donà Veneto Orientale, un'emittente che purtroppo dal 2015 non c'è più, però ha lasciato un'impronta molto importante sul territorio. Questo a dimostrare come una radio locale può far tantissimo, può fare veramente un grande lavoro in locale nei nostri territori e quindi anche alla fine andare a stimolare il turismo, l'offerta turistica, insomma andare a stimolare un po' quella che è anche l'economia locale. Da qui poi, moltiplicando il discorso per tutte le emittenti locali che ci sono, meglio, che avrebbero dovuto esserci ancora, chiaramente va a smuovere anche l'economia a livello nazionale, assolutamente. La dimostrazione che una radio locale o una TV locale è una grande risorsa per i territori. Ascoltiamo dunque i nostri servizi. Iniziamo con Renata Mattiuzzo, che è la presidente della Proloco San Donatese. Dunque noi ci sentiamo al termine. I servizi.
3: Qui abbiamo nuovamente la presidente della Proloco di San Donà di Piave. Dunque, lei prima mi ha nominato una radio storica qui del territorio, che la ricordiamo tutti, Radio San Donà Veneto Orientale.
4: Certamente, certamente è nata negli anni, a cavallo degli anni 75-76, ed è rimasta attiva fino al 2015. Dopo, logicamente, una serie di cose che sono successe, quello che reggeva è mancato e di conseguenza i ragazzi che erano sempre presenti hanno preso strade alternative, quindi allontanandosi anche dal territorio per lavoro, e di conseguenza la radio è chiusa.
3: E abbiamo anche però vicino a lei, adesso mi giro, un noto conduttore, storico conduttore della radio.
5: Più che conduttore, io facevo il tecnico.
3: Ah, quindi
5: per tanti anni.
3: Tecnico, quindi nella bassa frequenza, alta frequenza.
5: Esatto, dalla bassa all'alta, perché erano gli anni eroici delle radio private, in cui si andava in montagna a montarsi i tralicci, le antenne e quant'altro. E io sono entrato così in radio, perché col lavoro che facevo gli serviva uno che rompeva per fare il basamento del traliccio. E da lì sono entrato in radio nel 79. La radio aveva già 3 anni e ci sono stato fino alla chiusura praticamente nel 2015.
3: Quindi ha vissuto anche il periodo del terremoto?
5: Il periodo del terremoto diciamo che è stato diverso, perché io ero militare a quel periodo là, ma l'ho vissuto lo stesso.
3: La radio c'era?
5: La radio c'era, ma diciamo che la radio San Donà, RSD, aveva un ruolo ben particolare nella città di San Donà di Piave, perché tra l'altro anche il nome diceva Radio San Donà dentro la città. Perché? Perché era proprio espressione della città. Abbiamo cominciato tantissimo tempo fa, abbiamo cominciato appunto con la trasmissione dei consigli comunali, con la trasmissione della messa. Io personalmente andavo in giro nel territorio a fare registrazioni e trasmissioni in diretta dei concerti negli anni 80, nei primi anni 80 era tutto un proliferare di concerti di cantautori, di cantanti famosi nella zona, e io partivo col furgoncino, l'antenna, cioè tutta questa roba qua, che era una cosa che piaceva, era una cosa che al territorio piaceva, alla gente piaceva. Le parole che sono state riportate tra l'altro anche sull'opuscolo che ha fatto il gruppo 96 dello storico direttore Alberto Landi, che è quello che nel momento in cui una nonnina anziana ti trova per strada e ti ringrazia perché non ha potuto andare a messa ma l'ha ascoltata per radio, hai già avuto la tua paga. Questo era lo spirito di Radio San Donà.
3: Quando ha chiuso purtroppo Radio San Donà?
5: Diciamo che ha chiuso nel 2015 in seguito a una serie di vicissitudini, nel senso che chi la mandava avanti prima non era gente che lo faceva per professione, si faceva perché ci piaceva, per cui nessuno prendeva soldi, anzi molte volte venivano fuori dal portafoglio. E a un certo
3: perché
5: punto
3: ci si credeva nel progetto,
5: esatto, ma il brutto è che no, il brutto o bello forse, non lo so, è che ci abbiamo creduto per tanti anni, perché per tanti anni eravamo arrivati a fare un gruppo, una cooperativa che ha acquistato proprio la radio, la proprietà della radio, e avevamo fatto un mutuo per pagarci la radio, perché volevamo che la radio andasse avanti. Ha avuto tante vicissitudini, bisognerebbe scriverci quasi un libro, per dire. Nel 2015 chi aveva, diciamo, preso le redini della radio, diciamo che non aveva gli stessi, tra virgolette, interessi che avevamo noi, e ha deciso di chiudere. Noi non avevamo né i mezzi né il tempo, anche perché si lavorava, eccetera, e alla fine la radio purtroppo è andata chiusa. È rimasto solo un gran bel ricordo, questo sì.
3: Ecco, in conclusione quindi possiamo dire che ha svolto un lavoro importante sul territorio, questo possiamo sancire.
5: Sì, sì, sì, sicuramente, e soprattutto c'era una sinergia tra radio, istituzioni, eccetera, in cui c'era. Gli avvenimenti di Sandonara erano sempre coperti in qualche maniera dalla radio, e questa era una gran bella cosa. Ricordato prima il discorso dei consigli comunali, diciamo che non succedeva dappertutto che una radio trasmetteva, e si meravigliavano i consiglieri perché c'era poca gente alle sedute, però chissà perché il giorno dopo, la mattina, sapevano tutti cosa era successo, e questo era praticamente il nostro modo di misurare gli ascolti.
3: Grazie, grazie molte.
5: Di niente.
2: Riprendiamo da studio. Ringrazio anche Claudio Uzzolin, che ci ha praticamente fatto capire, ci ha confermato quanto un emittente locale può rappresentare una enorme risorsa per i nostri territori. Io nel frattempo mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
6: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
7: Radio Idea.

0: Eh sì, anche oggi, come di consueto, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, il gran bel salto indietro nel tempo. Oggi abbiamo ricordato Bonnie Tyler, scomparsa l'8 di luglio, con questo brano del 1983, Total Eclipse of the Heart, eclissi totale del cuore. Un grazie a tutti voi per aver scelto la nostra radio. Si parte con un nuovo appuntamento con Troppo Forti. In console c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì, e ora andiamo in sigla.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non c'avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

Noi ci siamo anche in questa calda estate 2026, ancora un ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è l'appuntamento con Troppo Forti, la musica veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo. Eh sì, pure il russare può diventare un reato. In Germania un uomo è stato denunciato dai vicini perché russava così forte da non farli dormire, e il giudice gli ha dato ragione perché l'uomo doveva curarsi o insonorizzare la camera.

0: Anche oggi qui all'interno di Troppo Forte ci saranno le quattro chiacchiere con personaggi della musica italiana, ma più tardi. Per il momento arrivano le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Era il 1962 quando Peppino Di Capri ci proponeva Saint-Tropez Twist.

0: Capri, scomparso all'età di 86 anni l'11 di luglio, potevamo mettere qualsiasi bella canzone perché ha fatto Champagne, Roberta, ma tantissime altre canzoni, Luna Caprese, Un grande amore, niente più. E noi però l'abbiamo voluto ricordare con questa hit estiva, Saint-Tropez Twist.
1: Troppo forti!
2: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
3: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
2: DDL cieli blu.
3: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
2: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
4: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 km orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford. E nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

attive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 13 luglio. Ariete, in casa e in ufficio dovrete affrontare compiti che metteranno in luce le vostre grandi qualità. L'amore saprà come rifocillarvi in serata. Toro, potrete organizzare la giornata come meglio credete, pensando a voi stessi e alle persone che vi circondano. Marte alimenta la vostra ambizione. Gemelli, sul lavoro potrete riprendere il controllo della situazione. I colleghi saranno meno ostili nei vostri confronti. In amore sappiate apprezzare le novità. Cancro, finalmente potrete riprendere il controllo dei vostri nervi e tutto quello che nei giorni scorsi sembrava complicato tornerà nelle reali dimensioni. La giornata sarà piacevole. Leone, sul lavoro comunicare con voi sarà piuttosto difficile perché tenderete ad essere vaghi e sfuggenti. L'amore è la vostra valvola di sfogo. Vergine, cercate di mantenervi elastici perché i vostri programmi subiranno delle modifiche improvvise. La serata sarà il momento giusto per cercare di rilassarsi. Bilancia, l'amore rischia di travolgervi con situazioni eccitanti ma pericolose. Cercate un equilibrio. Sul lavoro, meglio pensarci due volte prima di aprire bocca. Scorpione, sul lavoro gli ostacoli non vi causeranno preoccupazioni. Riuscirete ad avere la situazione sempre sotto controllo. Appena potete, staccate la spina. Sagittario, oggi sarete instancabili e potrete portare a termine i compiti più gravosi, sia che richiedano concentrazione sia forza fisica. Non abusate delle vostre energie. Capricorno, sul lavoro seguite l'istinto che vi consiglia di diffidare di alcune cose che vi verranno dette o offerte. La luna in cancro non facilita i rapporti personali. Acquario, con Marte amico vi sentirete lucidi e carichi di energia, pronti ad affrontare ogni genere di compito. Sarete sostenuti da un grande entusiasmo. Pesci, sarà una giornata tranquilla in cui il vostro umore sarà buono. Approfittatene per organizzare qualcosa di originale con gli amici. Anche l'amore riprende slancio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
6: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Prudenza per un mezzo fermo in panne sulla 16 Napoli-Canosa tra Cerignola e Candela in direzione Napoli. Brevi rallentamenti sulla statale 172 di diramazione dei Trulli per lavori tra Fasano e Locorotondo nelle due direzioni. Un altro cantiere rallenta il traffico sulla statale 7 via Appia tra Francavilla, Fontana e Grottaglie sulla carreggiata nord. Circolazione scorrevole in città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Radio Idea.
9: In questo...

0: Lo schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. La nuova settimana vedrà l'anticiclone subtropicale, sempre protagonista del tempo su tutta Italia, anche sulla Puglia, quindi ci attendono delle giornate assolate con cielo azzurro o al più con qualche innocuo nuvolamento di passaggio, ma basso rischio di temporali anche sulle aree interne. Quindi da lunedì in poi giornate assolate e calde. Già lunedì temperature sull'entroterra attorno ai 33-34 gradi, valori più bassi al mare grazie alle brezze. Ma in vista di metà settimana un'ondata calda interesserà tutto il sud, con temperature anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: come vorrei, come vorrei
1: che tu vedessi me.
2: Radio Idea.

amici di On Air, buona estate a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, che inizia, si accinge ad incominciare questa prima puntata della settimana. Caldo mese di luglio, ma tante tante novità direttamente dai più prestigiosi mercati indipendenti italiani.

con Akame, con il singolo Senza Limiti, un brano che va oltre la classica canzone d'amore per trasformarsi in un messaggio di forza. Cantautore ligure, Akame è il nome d'arte di Giuseppe Akame. Dopo aver intrapreso il suo percorso musicale con la chitarra acustica negli ultimi anni, ha costruito un'identità artistica che fonde cantautorato e pop con influenze rock, british, country ed elettroniche.

loro sono i coniugi Orsini con Sergio, il loro nuovo singolo, un brano che si distingue per l'uso marcato dei sintetizzatori e per un immaginario narrativo costruito più evocativo che esplicito. L'introduzione strumentale, lunga e atmosferica, apre la strada alla voce di Luca Orsini, che canta in prima persona e rivela di aver trovato il tesoro di Sergio.

trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Ci sono incontri che arrivano senza preavviso e cambiano il colore di un'intera stagione. Con un'estate che ritorna, Daniele Foschia racconta la scintilla improvvisa tra un ragazzo e una ragazza. Uno sguardo, un colpo al cuore e quell'istante capace di trasformare l'estate in qualcosa di magico.

Flavia Celano, una cantautrice italiana che già ha all'attivo molti singoli e un album. Con l'etichetta Musica Record ha pubblicato i singoli Fiera e Inverno, artista di talento e docente di canto e songwriting, laureata presso la St. Louis College of Music di Roma. Arriva ad On Air con il suo singolo Nella mia testa.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

Luca Del Torto, giovane e talentuoso cantautore italiano originario dell'isola d'Elba, apprezzato a livello locale e nazionale per la sua voce raffinata e la solida presenza scenica. La sua carriera spazia tra importanti palcoscenici dal vivo, progetti discografici e apparizioni televisive. Torna ad On Air con Anche il tuo nome. Che vuoi

Terra Mia, il nuovo singolo di Matteo Venneri, cantautore e chitarrista friulano della provincia di Udine. Musicista da oltre 15 anni, Matteo ha costruito il proprio percorso tra studio, canto moderno, masterclass di chitarra ed esperienze live con diverse rock band locali, passando dai concerti nei locali di provincia sino alla partecipazione a contest musicali regionali e nazionali.

E la nostra mail è sempre la solita, che anche in questa calda estate 2026 non si chiude mai: onair@supermarketradio.it.

Un'esplosione di ritmo e colore che fonde l'energia del pop funky con le atmosfere calde della Latin Bossa. Attraverso un groove coinvolgente e una melodia immediata, il brano racconta il contrasto tra una società sempre più orientata all'apparenza e chi continua a cercare autenticità. Lui è Paolo De Berardinis con Tutti.

Renzo Cantarelli, stimato cantautore, chitarrista e paroliere italiano originario di Carrara, noto principalmente per la sua produzione nell'ambito della musica folk rock. Nato in una famiglia di storici musicisti, ha imbracciato la chitarra fin dall'età di 8 anni. Ad On Air con Voglio Te.

E giunge al termine questa prima puntata della settimana di Onel. Voglio ricordarvi, come faccio tutte le settimane, che per riascoltarci basta collegarsi su Amazon Music, su Audible oppure anche su TuneIn, cercate Daniele Dal Muto oppure Onel, entrate nel nostro mondo oppure in home page sul sito www.supermarketradio.it.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Parti da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. La nuova settimana vedrà l'anticiclone subtropicale, sempre protagonista del tempo su tutta Italia, anche sulla Puglia, quindi ci attendono delle giornate assolate con cielo azzurro o al più con qualche innocuo annuvolamento di passaggio, ma basso rischio di temporali anche sulle aree interne. Quindi da lunedì in poi giornate assolate e calde. Già lunedì temperature sull'entroterra attorno ai 33-34 gradi, valori più bassi al mare grazie alle brezze. Ma in vista di metà settimana un'ondata calda interesserà tutto il sud, con temperature anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13:02. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Prudenza per un mezzo fermo in panne sulla 16 Napoli-Canosa tra Cerignola e Candela in direzione Napoli. Brevi rallentamenti sulla statale 172 di diramazione dei Trulli per lavori tra Fasano e Loco Rotondo nelle due direzioni. Un altro cantiere rallenta il traffico sulla statale 7 via Appia tra Francavilla, Fontana e Grottaglie sulla carreggiata nord. Circolazione scorrevole in città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno paga il giusto per il peccatore ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford e nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Bam Bam Bambina.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Web Fi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 13 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Enrico imperatore e Sant'Esdra e Santa Clelia Barbieri. Il sole è sorto alle 5:44 e tramonterà alle 20:44. C'è la luna anche in fase di calo. Vediamo i fatti che hanno segnato la storia, la musica, la cultura in questa data. Facciamo salto indietro nel tempo fino al 1814. A Torino, re di Sardegna Vittorio Emanuele I istituisce il Corpo dei Carabinieri Reali. È l'atto di nascita dell'arma benemerita, creato originariamente per garantire la sicurezza del regno sabauto dopo il periodo napoleonico. Ci spostiamo nel 1923 sulle colline di Los Angeles. Viene inaugurata la gigantesca scritta bianca sul monte Lee. Originariamente recitava Hollywood Land e nacque come trovata pubblicitaria per una lottizzazione immobiliare. Solo anni dopo diventerà il simbolo universale del cinema mondiale, perdendo le ultime 4 lettere. Infine arriviamo al 1985. In contemporanea, tra lo stadio di Wimbledon e Londra, il JFK di Philadelphia va in scena il Live Aid, ideato da Bob Geldof e Major per raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. Resta oggi il più grande evento rock della storia. Sul palco salgono icone come L'U2, Elton John, David Bowie e i Queen, autori di una performance leggendaria. E ora tanti auguri a chi compie gli anni oggi. Spegne le candeline l'attore americano Harrison Ford, volto iconico del grande cinema d'avventure di fantascienza, ha dato vita a un personaggio immortale come Indiana Jones e Han Solo in Guerre Stellari. Festeggia il compleanno anche Erno Rubik, l'architetto e designer ungherese che nel 1974 inventò il rompicapo più famoso del pianeta, il cubo magnetico che porta il suo nome. Auguri infine al comico, attore e conduttore televisivo genovese Luca Bizzarri, storico componente del duo Luca e Paolo. E Paolo. Chiudiamo con le note della nostra hit parade del passato. Il 13 luglio 1989 le radio italiane passavano a ripetizione uno dei brani estivi più amati di sempre. In vetta alle classifiche c'era Edoardo Bennato con la sua travolgente Viva la mamma. Sarebbe da farla ascoltare, vabbè, vediamo. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sole protagonista nelle prossime ore, nei prossimi giorni, condizioni meteo da piena estate in Puglia, ma con il caldo che purtroppo tornerà a intensificarsi. Per ora temperature tutto sommato accettabili, non andiamo oltre i 33-34 gradi, anche per effetto del vento, vento dai quadranti settentrionali che ancora si farà sentire nelle prossime ore. Domani solo nel Salento soffrirà ancora un po' di vento, poi da mercoledì si calmerà anche lì e a quel punto le temperature tornano a salire. Già domani nelle zone interne della Puglia punta anche di 36-37 gradi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 16 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: meteorologico dell'agenzia DINA.
1: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza, affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la premier Meloni.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi. Un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 13 luglio. Ariete, in casa e in ufficio dovrete affrontare compiti che metteranno in luce le vostre grandi qualità. L'amore saprà come rifocillarvi in serata. Toro, potrete organizzare la giornata come meglio credete, pensando a voi stessi e alle persone che vi circondano. Marte alimenta la vostra ambizione. Gemelli, sul lavoro potrete riprendere il controllo della situazione. I colleghi saranno meno ostili nei vostri confronti. In amore sappiate apprezzare le novità. Cancro, finalmente potrete riprendere il controllo dei vostri nervi e tutto quello che nei giorni scorsi sembrava complicato tornerà nelle reali dimensioni. La giornata sarà piacevole. Leone, sul lavoro comunicare con voi sarà piuttosto difficile perché tenderete ad essere vaghi e sfuggenti. L'amore è la vostra valvola di sfogo. Vergine, cercate di mantenervi elastici perché i vostri programmi subiranno delle modifiche improvvise. La serata sarà il momento giusto per cercare di rilassarsi. Bilancia, l'amore rischia di travolgervi con situazioni eccitanti ma pericolose. Cercate un equilibrio. Sul lavoro, meglio pensarci due volte prima di aprire bocca. Scorpione, sul lavoro gli ostacoli non vi causeranno preoccupazioni. Riuscirete ad avere la situazione sempre sotto controllo. Appena potete, staccate la spina. Sagittario, oggi sarete instancabili e potrete portare a termine i compiti più gravosi, sia che richiedano concentrazione sia forza fisica. Non abusate delle vostre energie. Capricorno, sul lavoro seguite l'istinto che vi consiglia di diffidare di alcune cose che vi verranno dette o offerte. La luna in Cancro non facilita i rapporti personali. Acquario, con Marte amico vi sentirete lucidi e carichi di energia, pronti ad affrontare ogni genere di compito. Sarete sostenuti da un grande entusiasmo. Pesci, sarà una giornata tranquilla in cui il vostro umore sarà buono. Approfittatene per organizzare qualcosa di originale con gli amici. Anche l'amore riprende slancio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Prudenza per un mezzo fermo in panne sulla 16 Napoli-Canosa tra Cerignola e Candela in direzione Napoli. Brevi rallentamenti sulla statale 172 di Ramazzone dei Trulli per lavori tra Fasano e Loco Rotondo nelle due direzioni. Un altro cantiere rallenta il traffico sulla statale 7 via Appia tra Francavilla, Fontana e Grottaglie sulla carreggiata nord. Circolazione scorrevole in Città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Infatti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sole protagonista nelle prossime ore, nei prossimi giorni, condizioni meteo da piena estate in Puglia, ma con il caldo che purtroppo tornerà a intensificarsi. Per ora temperature tutto sommato accettabili, non andiamo oltre i 33-34 gradi, anche per effetto del vento, vento dai quadranti settentrionali che ancora si farà sentire nelle prossime ore. Domani solo nel Salento soffrirà ancora un po' di vento, poi da mercoledì si calmerà anche lì e a quel punto le temperature tornano a salire. Già domani nelle zone interne della Puglia punta anche di 36-37 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 18.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: E diamo il bentornato a Roberto Nuzzo.
4: Grazie per l'invito.
3: Allora, gli Stati Uniti stanno costruendo un sistema di allerta precoce per rilevare la geoingegneria. Ce ne parla?
4: Sì, prima di parlarne però devo dare due informazioni. La prima è questa, che con questa intervista si conclude l'inchiesta giornalistica sulla geoingegneria che è iniziata l'11 luglio del 2022. In 4 anni abbiamo elaborato e spiegato in 270 interventi tutto ciò che è emerso nell'inchiesta appunto che abbiamo portato avanti. E dato che l'inchiesta si conclude, di conseguenza finisce anche la mia partecipazione al TG, ma anche verso ogni forma di apparizione pubblica, ci tenevo a dirlo. Dato che qualcuno sta cercando di strumentalizzare, ci tengo a precisare che questa non è una resa rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi sulla lotta alla geoingegneria, né la fine del supporto al DDL Cieli Blu, per cui sarò sempre a disposizione dell'avvocato Frida Chialastri ogni qualvolta dovesse aver bisogno del mio supporto. Pertanto ringrazio lo staff dei giornalisti e dei tecnici del TG per la loro collaborazione, ma soprattutto ringrazio la dirigenza di Telecolor per la fiducia accordata e la stima dimostrata che io di campo. Dunque, prima di rispondere, do l'aggiornamento riguardo la raccolta delle firme per quanto riguarda il DDL Cieli Blu, e ha raggiunto l'88%, pari a 44.000 firme. Dunque, gli scienziati governativi del NOAA, National Oceanic and Atmospheric, stanno lavorando a un nuovo tipo di sistema di allarme globale, come ha detto lei. È un sistema in grado di rilevare se un altro paese o magari anche un solo miliardario di questi filantropi avventurosi tentasse di oscurare il sole. Infatti il New York Times ha pubblicato una notizia che descrive il coinvolgimento del NOAA appunto sulla modifica della radiazione solare, che risulta essere finanziato dal programma Earth Radiation Budget. Questo programma che il Congresso ha finanziato fin dal 2020 inserisce nella più ampia missione della NOAA di studiare l'atmosfera, che consiste nel rilascio di palloni aerostatici, 7 in tutto il globo, attraverso cui si dispongono appunto di informazioni tali da poter identificare con certezza eventuali aumenti anomali di aerosol. Con il progressivo riscaldamento del pianeta, come ci continuano a dire, l'idea di bloccare intenzionalmente le radiazioni solari sta guadagnando ogni giorno terreno, purtroppo. Infatti governi, università, investitori e persino ambientalisti stanno investendo milioni di dollari nella ricerca e nella modellazione di sistemi di geoingegneria per oscurare il sole quanto più è possibile e il più presto possibile. Virgolettato, dicono, conosciamo meglio di chiunque altro al mondo gli aspetti più importanti dell'aerosolo stratosferico, dicono quelli del NOAA. E quindi lo scopo principale è quello di raccogliere dati sufficienti sui livelli di aerosol in diversi punti del pianeta per creare una linea base di concentrazioni normali, perché voglio normalizzare appunto la presenza dell'aerosol. E ciò consentirebbe a NOAA di determinare quando i livelli di aerosol in un determinato luogo sono insolitamente elevati, ma anche di stimare le conseguenze di una iniezione di aerosol, come ad esempio le variazioni della temperatura in superficie e dei livelli di precipitazioni, oppure l'umidità al suolo. Concludendo il NOAA, un virgolettato dice: gli effetti conseguenti alle irrorazioni potranno durare un paio d'anni, ogni irrorazione dura un paio d'anni in sospensione, per cui comprendere cosa potrebbe accadere da qui a 2 anni è fondamentale per poter fare affidamento sulle nostre capacità di modellazione del clima. E questo è quanto.
3: Bene, allora Roberto, noi la ringraziamo per questi 4 anni di collaborazione, per il suo prezioso contributo, e ci auguriamo davvero di vederla presto.
4: Grazie, il futuro lo conosce nessuno, chissà. Intanto grazie e buon proseguimento a tutti voi.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: sono le 19.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: però boh, meglio di no.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, missaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: parti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sole protagonista nelle prossime ore, nei prossimi giorni, condizioni meteo da piena estate in Puglia, ma con il caldo che purtroppo tornerà a intensificarsi. Per ora temperature tutto sommato accettabili, non andiamo oltre i 33-34 gradi, anche per effetto del vento, vento dai quadranti settentrionali che ancora si farà sentire nelle prossime ore. Domani solo nel Salento soffrirà ancora un po' di vento, poi da mercoledì si calmerà anche lì e a quel punto le temperature tornano a salire. Già domani nelle zone interne della Puglia punta anche di 36-37 gradi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 20.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: www.webfai.it.
1: Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Prudenza per un mezzo fermo in panne sulla 16 Napoli-Canosa tra Cerignola e Candela in direzione Napoli. Brevi rallentamenti sulla statale 172 di diramazione dei Trulli per lavori tra Fasano e Locorotondo nelle due direzioni. Un altro cantiere rallenta il traffico sulla statale 7 via Appia tra Francavilla, Fontana e Grottaglie sulla carreggiata nord. Circolazione scorrevole in Città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Dati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sole protagonista nelle prossime ore e nei prossimi giorni, condizioni meteo da piena estate in Puglia, ma con il caldo che purtroppo tornerà a intensificarsi. Per ora temperature tutto sommato accettabili, non andiamo oltre i 33-34 gradi, anche per effetto del vento, vento dai quadranti settentrionali che ancora si farà sentire nelle prossime ore. Domani solo nel Salento soffrirà ancora un po' di vento, poi da mercoledì si calmerà anche lì e a quel punto le temperature tornano a salire. Già domani nelle zone interne della Puglia punta anche di 36-37 gradi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: è mezzanotte. Ora esatta.
1: Radio Idea.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Confession of the Groom.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 14 luglio. Ariete, in casa ci sono delle novità o semplicemente avete deciso di cambiare qualcosa, di fare un lavoro? Anche i rapporti con i familiari si rinnovano. Toro, l'amore è toccato da questa luna nuova in Cancro, le storie che nascono sotto questo cielo sono molto romantiche. C'è anche molta sostanza, però. Gemelli, forse è giunto il momento di fare delle scelte definitive per quanto riguarda la casa, la famiglia o una convivenza. Sul lavoro non tirate troppo la corda. Cancro, comincia una nuova fase in cui sarete grandi protagonisti, specialmente in amore. Può nascere un nuovo sentimento. Sul lavoro dovete fare attenzione alle parole. Leone, la luna non è il massimo, le emozioni sono un po' attutite. Sembrate muovervi in un ambiente ovattato. Stare in disparte non è da voi. Vergine, oggi potete contare su una luna fortunata per le amicizie, per il lavoro, ma anche per la vostra posizione sociale. In amore siete molto più attivi. Bilancia, la luna nuova si forma nel settore della carriera. Dovete innanzitutto fare attenzione a non suscitare le ire dei superiori. L'energia che sprigionate, però, può procurarvi grandi vantaggi. Scorpione, la luna è in posizione fantastica, il giorno buono per fare un viaggio, per mettervi in contatto con persone lontane. Siete di umore ottimo. Sagittario, sul lavoro ci sono situazioni delicate da risolvere. Una piccola crisi potrebbe anche spaventarvi. Cercate di non perdere la calma. Capricorno, oggi dovete fare i conti con una luna insidiosa che mette sotto pressione il lavoro ma anche il rapporto di coppia. Molto buone le nuove società e le collaborazioni. Acquario, state facendo i conti con l'irruenza di Marte. Dovete ragionare meglio e soprattutto ascoltare i consigli. In amore sarete più disponibili con il partner. Pesci, una luna che promette faville, vicina al sole vuole farvi innamorare. Crea l'atmosfera giusta per un incontro. Marte però può mettere in discussione le coppie consolidate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: è l'una.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi